0: Bambino. Se già il morning, quant vuole segnirmi. Fin e crush, stelt già net normalert al vin.
1: Vade!
0: The Vettel's on fire.